ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca e vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la bolle accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa lì poco lontano, si porta a spasso per il